terra del rischio, amico, i giorni tuoi, la gloria tua ponesti, ma fu colpa d'amore, e amor fa la tua scusa, esulta,

bello sarebbe stato per te chiedere aiuto al mare fremente, alle voraci belve, alle furie d'averno, che nada d'un nemico.

0: voglio farti ad ogni costo.
1: E come?
0: Odi, ma pria miracola, Matilde il suo Germán divide da te quel chiuso varco.
1: Ocella,
0: quanto ti dissi?